Kennedy, Turnstile, Bey e David Bali e un ec program e horta me morning bon jugbira jiran kumbi ak bej lashra u si avuntjera di qal amene meka shpreja

deixam anche il biglietti e che fa l'essa a day of the romantic tour. Ma tu da ne cerca una hafna, nessun cielo mi ando al finale del Juma, importante hafna, c'è il Juma, e stare con Eden il Labo, il finalissimo stesso, e finde sa vorsenta meglio, da ser con il Juma. Allora, so che la far Juma, bisogna di spiccia per il finale, con l'importante le seguina, ma tu le giornate con la, dei breakfast o anche dei drive, esatto, c'è il da che il chiuto message ti batte nel calma Bruno, poi è canna, ne decido di non c'è un blu lilek, ma ti rispondi Shane, le belle tight bay, bring me to Bruno. Da sex semplice Afna, oia, good luck Bira, importante le seguina, giornata con la palma, ecco.